and square, secrets vecchie pelli, robe pevara d'aba gossadi, tassin gerit cadeli, romza come bassa ugunes, tcoventana cebi conori, c'era razdo rosare subito.